0: accanto a me Dakota Johnson, la protagonista di questo film. È lei, ci somiglia anche, devo dire.
1: Identica proprio.
0: È uguale, va bene. Tra poco le ultime notizie qui a Dimensioni Sono Soft, l'aria è brutta.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pomì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi. Supermercati PIM, i prezzi migliorano,
0: i risparmi di qualità. Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
5: Buongiorno ancora da Valentina Lorusso. I carabinieri di Fregene hanno arrestato un 26enne della Macedonia del Nord, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ai danni del padre, 50enne. Il giovane, a seguito del rifiuto da parte del genitore di consegnargli del denaro, l'avrebbe aggredito e colpito con un coltello da cucina per poi darsi alla fuga. L'aggressione subita costituisce l'ennesimo episodio di una serie di condotte vessatorie e maltrattamenti. Di giorno giardiniere, di notte pusher, la polizia ferroviaria ha smantellato la piazza di spaccio della stazione ferroviaria di Palmiro Togliatti e ha arrestato il referente, un 22enne di origine gambiana, all'operazione il 28 luglio. Gli agenti hanno monitorato il 22enne che si trasformava nel referente della piazza di spaccio, si posizionava su un gradino della stazione e vendeva la droga agli acquirenti che aspettavano in fila mentre alcune vedette controllavano l'area. Lotteremo per restituire alla città il palazzo che viviamo e animiamo da 13 anni. Dopo lo shock, la reazione di Spin Time, che alle 17 di oggi chiama a raccolta la città in un'assemblea. Una notte lunga e dolorosa, quella vissuta dalla comunità sgomberata dall'edificio all'Esquilino dopo la notizia della chiusura della trattativa tra proprietà e comune. Maxi multa per gli operatori che offrono lo sharing di monopattini e bici elettriche a Roma. L'antitrust ha comminato una sanzione da oltre 2,6 milioni a Bird, Dot e Lime, le tre aziende che si sono aggiudicate il servizio nella capitale per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati Metrebus. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Bene, grazie alla nostra Valentina Lorusso, a tutta la redazione. Sto per lasciarti con Dakota Jones, perché oggi sei per me sei Dakota.
1: Ma no, fammi più spesso. Cioè, vieni,
0: è un complimentone.
1: Io ti metto sul comodino e ogni mattina mi sveglio e c'è un Disora meraviglioso che tutte vorrebbero, ma ce l'ho solo io.
0: Solo
1: Disora.
0: Io, va bene. Vi lascio con Fabiana fino alle 17 con lei. Noi ci troviamo domani per il nostro grande weekend. Ti aspetto tra le 17 e le 21. Buona estate, ciao.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.

Voglio baciarti senza guardare le ore. Voglio toccarti senza darmi dei limiti. Voglio scaldarti e farti raggiungere sensazioni impossibili e scriverti parole che mai nessuno leggerà, anche se durerà una notte o un'eternità. Che fai? Accetti?

0: Elisa con la sua splendida voce, la sua splendida una poesia anche per te nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Saluto e ringrazio anche il meraviglioso di Sora che ti ha fatto compagnia finora. Io sono Fabiana Sera, saremo insieme fino alle 17. Ma tu lo sai che cos'è l'effetto criceto? Hai presente il criceto? Che cos'è che fa nel nostro cliché, no? Nel nostro immaginario, un criceto? Ecco, pensaci un attimo, ne parliamo tra pochissimo nella prima Good Life di oggi pomeriggio.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia acqua naturale confezione da 6 per 1,5 litri 99 centesimi.
6: Supermercati Pim, i prezzi migliora, ti risparmio di qualità.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
8: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
9: Solo per questo mese, fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
8: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
9: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
8: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
9: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppo.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Dem Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Prosciutto toscano DOP, 19,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volo.

0: Amante, o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
1: Dimensione suono.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: Jason Ratz con I'm Yours nel primissimo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ma capita anche a te di vivere a volte delle giornate frenetiche, piene di impegni o corsi o corse, per poi arrivare a sera esausto, ma con quella sensazione di non aver concluso mai nulla di concreto? Allora, in psicologia viene chiamato effetto criceto. È una condizione in cui praticamente la nostra mente confonde il concetto di essere occupati, occupatissimi, con quello di essere davvero produttivi. In pratica, il nostro termostato interno è impostato sulla modalità attività anziché su quella dei risultati. Premiamo l'acceleratore tenendo la macchina in folle. In pratica consumiamo un'enorme quantità di energia senza fare reali progressi, e questa tendenza a volte, pensa, nasce proprio molto spesso persino dall'infanzia. Assorbiamo frasi, modelli familiari sul valore del sacrificio, del denaro, e crescendo la mente finisce per associare la tranquillità al senso di colpa, ovvero più lavoro, più posso farlo vedere agli altri, ma in realtà non concludo niente. Spezziamo allora questa corsa sulla ruota, come farebbe appunto un criceto. Un consiglio degli esperti molto pratico è quello di applicare la regola delle due azioni ad alto impatto. Quindi ogni mattina, prima di iniziare tutto, magari quando fai colazione, individua soltanto una o due attività capaci di generare un risultato però concreto per il tuo lavoro, per i tuoi progetti, e dedica a queste due attività la prima ora della giornata, mente fresca e senza distrazioni. Quindi concentrarsi sul valore generato invece che sul tempo speso è il modo più efficace per scendere da questa ruota e trasformare lo sforzo in reali soddisfazioni. Ci proviamo? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

ti punta sempre il dito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

0: perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: meravigliose e adattissime al relax. Che cosa ne pensi delle All Saints con Ever Ever su Dimensione Suono Soft a concludere la nostra prima ora insieme in questo freschissimo, direi, sottolineerei, freschissimo 7 agosto. Ogni bene per te, adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.
0: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie della nostra redazione.
6: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. I carabinieri di Ostia hanno arrestato 9 persone, effettuato 14 denunce a piede libero, identificate in totale 217 persone ed eseguite verifiche su 91 veicoli. I militari hanno sequestrato 250 grammi di cocaina, 15 di crack, 51 di hashish. In manette sono finite 3 persone. Le disuguaglianze e l'emarginazione sono i tarli che minano la nostra democrazia. Dovremmo essere tutti dalla parte di chi le combatte concretamente. Con queste parole il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha voluto esprimere la propria vicinanza alla comunità di Spin Time, una comunità che resiste grazie alla solidarietà, alla cooperazione e alla capacità di prendersi cura delle persone fragili, ha detto Parisi. Lo scienziato ha indirizzato una lettera agli abitanti e agli attivisti dello spazio sociale di Via Santa Croce in Gerusalemme, al centro in questi giorni di una vasta mobilitazione. Circa il 20% degli impianti controllati è risultato irregolare, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto erogato, sia per l'esposizione al pubblico dei prezzi, sia per il rapporto tra erogato e quanto prodotto effettivamente. Abbiamo sequestrato, fanno sapere dalla Guardia di Finanza, oltre 10,5 tonnellate di prodotti non conformi, erogate sanzioni per oltre 20.000 euro. 36 anni fa, il 7 agosto del 90, Simonetta Cesaroni veniva assassinata con 29

0: Procura di Roma continua a cercare il suo assassino, ripartendo dalle tracce biologiche rimaste sugli indumenti della ventenne, rianalizzate con tecnologie che all'epoca non esistevano. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Somigli in maniera impressionante alla mia paura di perderti.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Young, Delight, My Fire, ci sono dei film che rendono iconici degli oggetti appunto inclusi in quei film. È il caso di un oggetto, di un indumento che purtroppo va all'asta e noi siamo disperati per questo, te ne parlo tra pochissimo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Da Cecchini Store lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense incrocio Pontina. Il meglio sempre.
5: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata a ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
6: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Dimensione Suono Soft.
11: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutto.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Connells con 74-75. Ci sono degli oggetti iconici che dai film entrano nel nostro immaginario. Per esempio un maglioncino che non è cashmere, non è griffato, non è azzurro, non è celeste, è esattamente ceruleo. Sto parlando del mitico pullover indossato da Andy nel Diavolo Veste Prada Part 1, che è stato messo all'asta. Signore mia, io sono in, cioè proprio non lo so, sono in tragedia, non so come definire il mio stato d'animo. Il 1 settembre ci sarà una mega galattica asta da Christie's che aprirà gli armadi del Diavolo Veste Prada 2, in cui però rientra anche il maglioncino ceruleo. Ma andiamoci a vedere il monologo di Ceruleo, che è uno dei più iconici del cinema moderno. Intanto Take That con Back for Good.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: c'è mica che non crede nei finali bellissimi, no? Happy ending, sarà vero? Intanto abbiamo concluso in modo bellissimo invece un'altra ora su Dimensione Suono Soft. Adesso le news.
1: Del risparmio è arrivata! Tantissimi prodotti a 0,99! Fino all'11 agosto, acqua Fabia naturale, 1,5 litri, confezione da 6 a 99 centesimi. E Algida Cardor classico, 500 grammi, vari gusti, a 2,49€. MA Supermercati, amici tutti i giorni! È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.

0: più difficoltose dal forte vento. Vigili del fuoco al lavoro dalle 13 anche in via Ciampino, nel quadrante sud-est della provincia di Roma, per le operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme causate dall'incendio di alcune sterpaglie. Ostia, sequestrati altri due stabilimenti, Urbinati e Le Palme, chiusi e messi sotto sequestro preventivo su disposizione della procura. Non sono mancati momenti di tensione, il titolare della società gestore dell'Urbinati non si è presentato, nel pomeriggio una donna ha strappato i sigilli davanti al portone del lido, dove c'è anche un appartamento abitato da anni da una famiglia. Clima teso anche alle Palme, dove la task force composta da finanzieri, agenti della municipale e guardie costiere è arrivata ieri intorno alle 15:30 senza trovare il titolare. Presente solo la moglie del custode che, dopo aver visto i sigilli, è andata via. È online il bando per i buoni libro 2026-2027 destinati a nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a 15.000 euro. Il contributo sarà pari a 230 euro per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado, mentre sarà di 175 euro per tutte le altre classi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Pensavo di sapere tutto sull'amore, ma è solo da quando faccio parte della tua vita che ho imparato ad amare.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno

stringi forte, come trapezista in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: is truly mine. C'è Daido con Life for Rent nel nostro appuntamento col culturone, ovvero con l'etimologia di una parola italiana bellissima. Tra un po' parliamo di tanto cibo, tante bevande e la natura che ci insegna la sua pazienza.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
5: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
2: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
2: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
2: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
4: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
5: Dem Supermercati. Dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Marca Scudo, tonno all'olio di oliva. Va 12 per 80 grammi, 7,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Dimensione Suono Soft.

Yeah. Pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Consoli con l'ultimo bacio, omonima colonna sonora di un film molto molto bello italiano di qualche anno fa. Beh, insomma, gli anni se ne sono passati anche 26, signora mia. Il tempo vola, come invece pensare al nostro momento cultura il venerdì, noi andiamo a investigare, ci facciamo un pochino i fatti della nostra lingua italiana, la più bella del mondo a mio modesto avviso, ma sono veramente vergognosamente di parte. Oggi andiamo a scoprire una parola presente in tantissime cose che beviamo e che mangiamo, e soprattutto parliamo della natura che ci insegna la pazienza. Dietro alcuni degli alimenti più amati al mondo si nasconde un piccolo miracolo della natura, che è la fermentazione. Ti sto parlando di pane, yogurt, formaggi, il kefir che va tanto di moda, i crauti, la salsa di soia e naturalmente la birra, signori miei, che sono tutti il risultato della fermentazione, che è un processo naturale che modifica il cibo, ne arricchisce gli aromi e in molti casi lo rende più facilmente digeribile. Ma da dove deriva questa parola? Da cosa deriva? La parola fermentale deriva dal latino fervere, che vuol dire bollire, ribollire, perché durante questo processo si sviluppano appunto piccole bollicine che sembrano dare vita agli alimenti. L'avrai visto magari qualche volta. È un perfetto esempio di come la natura lavori lentamente, senza fretta, trasformando ciò che è semplice in qualcosa di nuovo, proprio lo trasforma. La fermentazione ci ricorda il valore dell'attesa. Pensaci, alcune delle cose migliori richiedono tempo: un pane che deve lievitare lentamente, la pizza, uno yogurt preparato in casa o un ortaggio lasciato fermentare seguendo ritmi naturali. Ed è forse, se ci pensiamo, anche una metafora della nostra vita. Quando cresciamo ci vuole tempo, quando impariamo abbiamo bisogno di metabolizzare ciò che impariamo, cambiare, migliorare, sono processi che non possono essere accelerati, perché la natura ci insegna una lezione preziosa: le trasformazioni più profonde avvengono lentamente, un giorno dopo l'altro, e spesso proprio la pazienza è l'ingrediente segreto per il nostro benessere. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Allora, questa canzone è del 1989 e noi ormai la canticchiamo automaticamente perché la sappiamo a memoria. Cosa resterà degli anni 80 di Raff su Dimissioni Sono Soft? Ma se tu la riascolti e la ricanti, ascoltandone bene anche il testo, capirai che davvero gli anni 80 sembrano così dietro l'angolo e invece davvero era un'altra vita. Abbiamo fatto dei jump, dei saltoni in questi ultimi 20-30 anni, ma veramente pazzeschi. A concludere un'altra ora insieme, io ti auguro ogni bene in questo Thanks God It's Friday del 7 agosto. So che molte persone sono in partenza, quindi ovunque voi andiate, andateci con tutto il cuore, divertitevi, rilassatevi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Vigili del fuoco del comando di Roma stanno intervenendo per un rogo in via di Ciampino nel quadrante sud-est della provincia di Roma. L'incendio sarebbe partito dal campo Rom della Barbuta, che versa in stato di abbandono e ha preso forza arrivando fino all'albergo Alta Quota sequestrato dai carabinieri. Le fiamme hanno poi lambito un impianto di benzina difeso da vigili del fuoco che hanno scongiurato il peggio. Chiusa via di Ciampino, le operazioni sono ancora in corso. E un altro incendio nella zona di Massimina, zona portuale. Le fiamme hanno avvolto un'area boschiva e di campi incolti a ridosso di via Pericoli, arrivando a lambire le abitazioni vicine. Non si registrano feriti al momento. Sabato 8 e domenica 9 agosto modifica alla circolazione a Roma per lavori. Sabato sarà temporaneamente vietato svoltare da via Boccea in direzione via Don Carlo Gnocchi, deviate anche le corse di bus 146. Ad Acilia, fino al pomeriggio di lunedì 10 agosto, vietata la circolazione tra via di Prato Cornelio e via Cesare Maccari. Infine resta chiusa fino al 30 agosto per lavori di riqualificazione la stazione Lepanto della linea A della metropolitana. Si tratta di lavori non compatibili con il passaggio delle persone che devono essere svolti a stazione chiusa, fa sapere ATAC. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Un voler mordere la vita.

musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

Pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

0: Gianna Nannini con Giorgia, salvami su Dimissioni Sono Soft. Ci sono brutte notizie per Meta, quello dei social, ma buone notizie per i nostri giovani.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare.

0: votare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano. Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio. Supermercati. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
8: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

Zucchero con Luciano Pavarotti, Miserere su Dimissione Suono Soft. Bella batosta economica per Meta, proprietaria, come sai, di un sacco di social. Dovrà pagare 567 milioni per danni dei social ai minori, più altri 375. Informati sul web sul perché, perché insomma è molto molto interessante. La cosa più interessante anche è che dovrà anche adottare l'impostazione che nasconde il numero di like sulle foto degli utenti minorenni. Abbiamo già parlato del fatto che potremmo utilizzare questo gusto per staccarci un pochino dai social. Intanto Harry Nilsson, questa è Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.
3: Le news sempre informati con dimensioni sono soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Da Francesca Proietti. Sono in quattro incappucciati e guidano una Mercedes rubata. Potrebbero essere loro i responsabili di una lunga lista di furti in abitazione. La banda quasi ogni notte ingaggia inseguimenti con le pattuglie delle forze dell'ordine, che alla fine desistono per la potenza del motore della Mercedes. È chiaro, ipotizzano gli investigatori, che la banda colpisca da qualche parte per poi sparire a bordo dell'auto. Intanto è certo che gli incappucciati si siano resi responsabili di un furto in un'abitazione a Monteverde. Le forze dell'ordine stanno mettendo insieme una serie di dati che potrebbero rivelare i colpi della banda della Mercedes. I vigili del fuoco del comando di Roma stanno intervenendo per un incendio di sterpaglie in via di Ciampino. Sul posto sono impegnate le squadre territoriali di Marino e Tuscolano, supportate da un'autobotte per le operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme. Al momento non si registrano persone coinvolte, le operazioni sono ancora in corso. Tende da campeggio e manufatti ad Ostia, un accampamento di fortuna sbucato nella pineta delle Acque Rosse. L'angolo della vasta area del decimo municipio ha visto l'intervento delle forze dell'ordine, della polizia locale e dell'arma. Nel corso del blitz sono stati rimossi e smaltiti anche i rifiuti. Infine la musica, questa sera al Castello di Santa Severa, il concerto di Ermal Meta. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Grazie Francesca, grazie alla redazione, grazie a te che hai scelto di ascoltare Dimensioni Sono Soft nella prima parte del pomeriggio. Ci sentiamo tra qualche giorno, quindi buon weekend, buon agosto, buone vacanze se stai in vacanza, se stai partendo, buon lavoro se resti qui a lavorare, perché noi non ci fermiamo mai, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Io ritorno in onda il 24 agosto. Buon tutto e naturalmente thanks God it's Friday.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Smetterò di amarti solo quando un pittore sordo riuscirà a dipingere il rumore di un petalo di rosa cadere su un pavimento di cristallo di un castello mai esistito.

la compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: 17 minuti, venerdì 7 agosto 2026. Questo è il pomeriggio della tua radio del benessere. Sono Roberto, con te anche oggi, dopo Fabiana Sera e fino alle 21 con i nostri dolci successi di ieri e di oggi. Abbiamo iniziato con Eros Ramazzotti e L'Aurora.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata a ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
3: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
5: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sempre una gioia immensa riascoltare la sua voce e i suoi grandi successi con Se io fossi un angelo, Lucio Dalla, nel pomeriggio di Dimensione Sonosoft. 17:40 minuti, ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Anche oggi, venerdì pomeriggio, torniamo a parlare di buone maniere. Lo facciamo in compagnia di un amico, di un grande esperto, giornalista, scrittore e direttore del settimanale Vero, Nicola Santini. Nicola?
3: Eccomi Francesca, ciao.
2: Ciao, senti, abbiamo sollevato un polverone con le colazioni della del buffet in hotel eccetera nella scorsa puntata.
3: Delle piramidi, esatto, di cibo fatte durante esatto. La prima colazione. Ma certo, perché dobbiamo dire anche questa è la stagione nella quale chi riesce a rallentare, anche se non è in vacanza ma sta a casa e si gode le giornate più calde, magari casa con il condizionatore o sotto un albero per chi ha un giardino, fai colazione con più calma, magari te la prepari. A me per esempio piace tantissimo far colazione in casa.
2: Anche a me, peraltro mi piace molto anche invitare per colazione, soprattutto quando si è in vacanza. Ah, certo. Allora, regole, perfetto, dell'invito.
3: Anche perché poi ti levi tutti di giorno prestissimo.
2: Hai tutta la giornata davanti. Allora, regole della colazione, della prima colazione in casa. Cosa far trovare, cosa non far trovare?
3: Allora, intanto se conosciamo le abitudini delle persone che invitiamo, naturalmente è nostro dovere coccolarle e quindi far trovare nella tavola già le cose che sappiamo essere di gradimento. In generale, se è la prima volta che succede o se ci stiamo ancora annusando, mettiamola così, l'idea di avere un'opzione dolce, un'opzione salata che tiene conto della temperatura che c'è intorno è la prima regola da rispettare. Cioè, per esempio, se tu non hai una terrazza che può avere l'ombra o il giardino che può avere una zona d'ombra, è chiaro che ti astieni da tutto quello che può avere delle creme. Il caffè con la panna lo rimandiamo a delle temperature un po' più fresche.
2: Miti,
3: io
2: esatto.
3: Che adoro l'estate, se mi capita di essere nelle regioni giuste che si prestano, amo la granita con la brioche, se lo posso lo faccio, ma se la granita non faccio in tempo a guardarla che è già sciolta, evito di servirla e evito anche di ordinarla quando vado da qualche parte. L'opzione salata può tener conto di formaggi, di salumi, se sono presentati nel modo giusto e appunto non sono soggetti a un deterioramento veloce. Il caffè dovrebbe esserci in abbondanza, perché il Galateo dice non si chiede due volte, si dovrebbe prendere solo quello che arriva, ma c'è tanta gente proprio che per carburare la mattina, presenti inclusi, ha bisogno o del caffè doppio o di averne almeno un paio prima di alzarsi. La regola bella per quelli che hanno poca pazienza come il sottoscritto è quella che la colazione ha una durata, un inizio e una fine, non è una cosa infinita come può essere magari una merenda domenicale o una seconda colazione, chiamiamola così, un pranzo nella maggior parte dei casi, che magari in un giorno di festa può andare avanti. La colazione proprio è magari dalle 8 alle 9 prima del lavoro, cioè può tener conto di orari in cui già nell'invito si può dire anche quando finisce.
2: Nick, grazie mille per questi segreti legati alla prima colazione, che è sicuramente uno dei pasti che io preferisco durante la giornata, e ci sentiamo naturalmente la prossima settimana. Intanto buona estate.
3: Ci sentiamo la prossima settimana e ci leggiamo su Vero con i tuoi consigli preziosissimi.
2: Assolutamente sì, grazie, con i miei segreti in tavola. Ciao, buona serata.
3: Ciao, buon weekend a tutti.
2: Ciao, con Segreti in tavola invece torna domani, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Storia 1972, Lucio Battisti con I Giardini di Marzo su Dimensione Suonosoft, 17:56, tra poco le notizie.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pumì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi.
4: Supermercati Pim, i belfemi lavora, i risparmio, di qualità.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Da Francesca Proietti, lotteremo per restituire alla città il palazzo che viviamo e amiamo da 13 anni. Dopo lo shock arriva la reazione di Spin Time, che questo pomeriggio chiama raccolta la città in un'assemblea pubblica. Una notte lunga e dolorosa, quella vissuta dalla comunità sgomberata dall'edificio all'Esquilino dopo la notizia della chiusura della trattativa tra proprietà e comune. La cronaca, una donna di 80 anni è rimasta ferita nella mattinata di ieri da un pezzo di intonaco crollato dal mercato del Tufello. L'incidente si è verificato alle 12 in piazza degli Oganei. L'anziana signora è stata trasportata in ambulanza presso l'ospedale Umberto I in codice giallo. La vittima ha riportato ferita alla testa e al braccio sinistro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno eseguito un sopralluogo per accertare le cause del crollo e messo al sicuro l'area. Tende da campeggio e manufatti ad Ostia, un accampamento di fortuna sbucato nella pineta delle Acque Rosse. L'angolo della vasta area del decimo municipio ha visto l'intervento delle forze dell'ordine, della polizia locale e dell'AMA. Nel corso del blitz sono stati rimossi e smaltiti anche i rifiuti. Ed è online il bando per i buoni libro 2026-2027 destinati a nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore ai 15.000 euro. Il contributo

batteria. Tastiere. Basso.

0: Buon divertimento a chi domani sera sarà allo stadio di Rieti per il concerto dei Negramaro. Negramaro che abbiamo ascoltato su Dimensione Sono Soft con L'Immenso.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra. Scopri

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Dem Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Lavazza caffè qualità rossa 4 x 250 grammi, 13,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

era il 2005, Biagio Antonacci con Pazzo di Lei su Dimensione Sono Soft, e si avvicina la data dell'uscita del suo nuovo album, si intitola Mustang, te lo ricordo, uscirà il 25 settembre. E per continuare con i dolci successi di Dimensione Sono Soft, ora Mariah Carey, la sua versione di Without You.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ecco che cosa riesce a creare una voce straordinaria come quella di Beyoncé. Era Listen su Dimensione Sono Soft.
1: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia acqua naturale confezione da 6 per un litro e mezzo 99 centesimi.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buonasera da Francesca Proietti, lavoriamo H24 per non lasciare neanche una persona per strada e trovare una collocazione degna da subito. Speriamo e siamo fiduciosi di essere nelle condizioni di trovare una collocazione. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri prendendo la parola all'assemblea pubblica di oggi di Spin Time davanti alla sede di via Santa Croce in Gerusalemme. Il sindaco ha poi chiarito: noi avvieremo comunque le procedure di legge che prevedono la valutazione dell'immobile per un eventuale acquisto, quindi questa strada non è abbandonata. Oltre 100 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma sono stati impiegati per un'operazione straordinaria di controlli economici del territorio alla Dispoli, Fregene, Passo Scuro e Maccarese sul litorale romano. Su 30 controlli mirati alla corretta certificazione dei corrispettivi, 22 si sono conclusi con la contestazione per mancata memorizzazione elettronica degli scontrini. Un venditore ambulante abusivo è stato anche sanzionato e i capi esposti confiscati perché non disponeva di nessuna autorizzazione per la vendita. Nel corso delle ispezioni a bar, ristoranti e stabilimenti della Movida, le Fiamme Gialle hanno scovato 33 lavoratori irregolari, di cui 31 totalmente in nero. Resta chiusa fino al 30 agosto per lavori di riqualificazione la stazione Lepanto della linea A della metropolitana. Si tratta di lavori non compatibili con il passaggio delle persone che devono essere svolti a stazione chiusa, lo fa sapere ATAC. Infine, lunedì 10 agosto, nella suggestiva cornice di Piazza Quarto dei Mille a Lido di Ostia, andrà in scena Bolle sotto le stelle, calici che salgono, stelle che cadono. È questo il filo conduttore della serata. Gli ospiti potranno scegliere tra due proposte gastronomiche. Ad accompagnare la degustazione sarà la musica dal vivo. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: C'è un nuovo botta e risposta quindi tra Madrid e Roma, tra il governo di Pedro Sanchez e quello di Giorgia Meloni. Dopo, come si sa, la vera e propria baruffa seguita alla vicenda di Ceuta, con l'Italia, unico paese a provvisoriamente bloccare l'accordo di Schengen per quanto riguarda la libera circolazione dalla Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede perentoriamente all'Italia di tornare indietro rispetto a quella decisione, al massimo entro domenica prossima. E l'Italia fa sapere attraverso una nota di Palazzo Chigi che non se ne parla fino al 15. La sospensione di Schengen per quanto riguarda la Spagna, i confini virtuali con la Spagna, va avanti fino a Ferragosto, perché per quel giorno, come hanno ammesso le stesse autorità di Madrid, potrebbe esserci una nuova ondata verso Ceuta dal Marocco. E quindi ci sono ragioni di sicurezza e di lotta contro il terrorismo per quanto concerne Roma. Ed è francamente un braccio di ferro durissimo e di cui non si sentiva il bisogno da una parte e dall'altra. Ma del resto quella vicenda di Ceuta, che si è in gran parte ricomposta entro 24 ore, è stata un segnale d'allarme per tutti. E le voci di una nuova azione di massa, di un nuovo assalto alle frontiere di Ceuta dal Marocco per il giorno di Ferragosto, non fanno che alimentare anche le tensioni e le speculazioni.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: All'amore. Distesi sulla riva di una spiaggia sconfinata, la luna riflette le calde sensazioni di brividi di passione, mentre la marea avvicina le sue fresche gocce di mare notturno su corpi affannati da sensuale erotismo.

casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: casa con Anche se non trovi le parole su Dimensione Sono Soft e con l'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Questa sera andremo in cucina per parlare di patate fredde e intestino felice.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier. It.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
11: Speciale agosto, chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
13: Dem Supermercati. Dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Marca Scudo, tonno all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 7,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
1: Dimensione Suono Soft.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

Michael Learns to Rock con Someday su Dimensione Sonosoft. Sono le 19:36 minuti e quindi siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. E questa sera ci occupiamo della nostra alimentazione parlando nello specifico delle patate. La scienza della nutrizione ha rivalutato le patate spesso evitate nelle diete per il timore dei carboidrati e ci svela un segreto straordinario che ribalta questa convinzione, trasformando la comune insalata di patate in un potente prebiotico alleato della linea e della salute. L'invito è quello di mettere in pratica la tecnica della retrogradazione, che consiste nel lessare le patate e lasciarle raffreddare per 12-24 ore. Questo lungo tempo trasforma l'amido in amido resistente. Il consumo poi non provoca rapidi aumenti della glicemia e raggiunge l'intestino, dove nutre i batteri benefici, favorendo la produzione di butirrato, utile per la salute intestinale. Consumate fredde o a temperatura ambiente, con olio extravergine, aceto e proteine magre, le patate possono diventare un alimento sano e bilanciato. La scelta consapevole permette di integrare i cibi preferiti in una dieta equilibrata.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Abbiamo tenuto il tempo di questa canzone schioccando le dita in maniera elegante, come elegante la sua voce. Michael Bublé con Feeling Good su Dimensione Suono Soft.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
4: Ci sono cose che non cambiano mai. Come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buonasera da Francesca Proietti. Noi adesso avvieremo le procedure di legge per la valutazione dell'immobile per un eventuale acquisto. Questa strada non è abbandonata, anche se i tempi purtroppo sono molto più lunghi. Sono le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri oggi nel corso del suo intervento all'assemblea di Spin Time. Il circolo degli artisti può essere una soluzione per le realtà associative di Spin Time. Lo ha affermato poi il primo cittadino a margine dell'assemblea pubblica. Benzina annacquata e gasolio impuro, circa il 20% degli impianti è risultato irregolare sia per la qualità del prodotto erogato sia per l'esposizione al pubblico dei prezzi e anche per il rapporto tra erogato e quanto prodotto effettivamente era sceso a terra. A dirlo è il comandante del primo gruppo Roma della Guardia di Finanza. Sequestrate oltre 10,5 tonnellate non conformi di prodotti con sanzioni che hanno superato i 20.000 euro. Bilancio tracciato dopo 2 giorni di controlli effettuati dalle Fiamme Gialle in stazioni di rifornimento prese a Campione a Roma. 3 in questo contesto gli impianti di distribuzione sanzionati. Il primo weekend di agosto si preannuncia come uno dei più critici dell'estate per la viabilità italiana. Tra oggi e domenica milioni di automobilisti si metteranno in viaggio con traffico intenso e lunghe code che potranno causare diversi rallentamenti sulle autostrade italiane. Transiteranno circa 8 milioni di veicoli. Ma ci sono i numeri da record a Ferragosto in città. Secondo le ultime stime dell'ente bilaterale del turismo del Lazio, nel periodo di Ferragosto sono previsti 662.000 arrivi e 1,7 milioni di presenze. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Non cambia la situazione meteorologica in Italia, ancora alta pressione di origine nordafricana e così anche nel Lazio. Da un lato avremo giornate da piena estate con il sole, ma dall'altro il caldo continuerà a farsi sentire in maniera pesante. Punte massime di 36-37 gradi, valori all'ombra, figuratevi voi al sole. Alte anche le minime notturne, a Roma previsto una minima intorno ai 26-27 gradi. Da segnalare solo qualche breve acquazzone a ridosso dell'Appennino. Ma per sapere per quanto andremo avanti così c'è Trevi Meteo.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Ci si innamora così, cercando nella persona amata il punto a nessuno.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Buonasera a te, sono le 20 e 16 minuti di questo venerdì 7 agosto. Io sono Roberto e ti accompagnerò fino alle 21 con i nostri dolci successi. Abbiamo appena ascoltato la voce di Pino Daniele con Sara non piangere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
3: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
3: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
3: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
5: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
9: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata a ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
13: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

tensione, sono soft anche Cesare Cremonini con Buon Viaggio Shared Love, e buon viaggio a chi nel corso di questo weekend partirà per le vacanze. Ma vogliamo proprio creare quell'atmosfera tipica estiva come si faceva negli anni 80? Ce l'ho, Laid Back, Sunshine Reggae.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Era Milo con la sua AO Technology, ultima canzone del venerdì insieme qui su Dimensione Suono Soft, e tra pochissimo tornerà per un ultimo appuntamento la redazione.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Sempre informati con Dimensione.

0: Sono soft le ultime notizie dalla nostra redazione.
1: Buonasera da Francesca Proietti. Noi adesso avvieremo le procedure di legge per la valutazione dell'immobile per un eventuale acquisto. Questa strada non è stata abbandonata, anche se i tempi purtroppo sono molto più lunghi. Così il sindaco di Roma oggi, Roberto Gualtieri, nel corso del suo intervento all'assemblea di Spin Time. Il circolo degli artisti può essere una soluzione per le realtà associative di Spin Time, lo ha affermato poi il primo cittadino a margine dell'assemblea pubblica. La cronaca: in quattro incappucciati e hanno guidato una Mercedes rubata, potrebbero essere loro i responsabili di una lunga lista di furti in abitazione. La banda quasi ogni notte ingaggia inseguimenti con le pattuglie delle forze dell'ordine, che alla fine desistono per la potenza del motore della Mercedes. È chiaro, ipotizzano gli investigatori, che la banda colpisca da qualche parte per poi sparire a bordo dell'auto. Le forze dell'ordine stanno mettendo insieme una serie di dati che potrebbero rivelare i colpi della banda della Mercedes. È stata consegnata questa mattina al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale la relazione predisposta dal professionista incaricato sul procedimento di acquisto, omologazione e messa in servizio dei nuovi treni metropolitani. La relazione rappresenta un passaggio decisivo perché contiene tutta la documentazione con la certificazione che le prove sono andate a buon fine, che il treno è conforme al progetto nonostante le modifiche. La relazione inoltre ricostruisce l'intero percorso necessario per avviare alla messa in servizio dei nuovi convogli. Ed è online il bando per i buoni libro 2026-2027 destinati a nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore ai 15.000 euro. Domande online fino al 25 settembre. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Non cambia la situazione meteorologica in Italia, ancora alta pressione di origine nordafricana e così anche nel Lazio. Da un lato avremo giornate da piena estate con il sole, ma dall'altro il caldo continuerà a farsi sentire in maniera pesante. Punte massime di 36-37 gradi, valori all'ombra, figuratevi voi al sole. Alte anche le minime notturne, a Roma previsto una minima intorno ai 26-27 gradi. Da segnalare solo qualche breve acquazzone a ridosso dell'Appennino. Ma per sapere per quanto andremo avanti così c'è Trebi Meteo.
4: E a questo punto della nostra serata ci salutiamo. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tante dolci canzoni d'amore ora per te. Domani mattina inizierà ufficialmente il nostro weekend alle 6 con Silvia Giansanti. Io ti auguro un buon weekend perché l'appuntamento con me è per lunedì prossimo. Ci ritroveremo alle 17. Ciao!
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
3: Supermercati.
4: L'estate del risparmio è arrivata! Tantissimi prodotti a 0,99! Fino all'11 agosto, acqua Fabia naturale, 1,5 litri, confezione da 6 a 99 centesimi. E Algida Cardor classico, 500 grammi, vari gusti, a 2,49 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni!

funzionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suona.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini.

0: pinguini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata a ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La mia notte non porta consiglio. La mia notte pensa a te. Come un sogno a occhi aperti.
2: Non penso mai per te.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Dem Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Regina, carta igienica, rotoloni per 8, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.

0: I love you when you're under my skin.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Non ci si innamora mai di chi è perfetto per noi, ma di chi, in un determinato momento della vita, ci dà le emozioni di cui avevamo bisogno.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.

0: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
0: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
0: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Canzoni d'amore.

successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft. Troppo

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'eternità è il luogo dove il tempo è innamorato.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparati.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se guardi il cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore. Non è freddo, ma è solo amore.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Sperato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo, io geloso del tuo cuore, ti proteggerò.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E tu?

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La persona giusta riesce a farti innamorare due volte. Prima di lei e poi di te stesso.